Selena. Selena. Selena, number 720 de mwisho. Atile simu it. Ha? Ko mama gi? Mama gi? Mama gi?

0: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
1: 107.5.
0: Baringo, Ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to it up, Kolengi.
2: Vai, che te si è tappato femme con baraste un e ne gosta in degnon con le eningunni con i muci baraste gabaraste tamutio e che te si è tappato femme e non li animite nguagna ne possiling taman e ngoliot agenge netan kofa nellella con i muci yago gabaraste ngung e noi tu gulele imiten con your WhatsApp number ne po 0745 824965 Anani Rutechi, Ofisi Sekyoga, Timitan Bome Town, Litain Ag Kericho Town. Entebu Tagatugul Ibirwe Simueta, and 0745 824965. Touch FM to get up college in Komita Nagobonye and Kasarta Agatugul.
3: Touch FM to get up college in.